una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campano. Te voglio cantare

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, Dio è da sua cultura mora senza un zitto. Conto alti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

Bijam gusta maru, jamo vici Asturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi man parirà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

0: Hanno sceso la fiertà.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.

aveva credo alla barba bianca, chi vede tutto da quassù, si ne posa non ta la panca, discurrendo con buon Gesù. Stampe tre apre un paraíso, a Livordani come me, e la Madonna al dolce viso gli offre un

fa l'amore non è peccato. Ha giugampato a malandà, mangiate betti ti ha stimato, ma ciò che fece non è da fa. Mi chi ama si pente,

anche a luna a pace la sua storia. I 10 mesi segreti che li portano in cuore si facciano discreti quando risio l'amore. Ognuno si ne vano, nessuno la compagna,

0: Classica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano. Non so se che lo m'accade sta zerma,

0: Siccome è un che fa giganta i violini, potrà buia con un musco di erosole.
1: Calamelle, fiadunette, cicculata.
0: Ogni tanto non ti capisco.

0: ascolti ton una volta.
1: Filastro che bule, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Si di tutti i miei sogni,
1: un dice che c'è.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

la cineva d'un mone che ferà giù di la mia vita le braccia d'un altro.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuccino e io solo a Luvermino. Babun c'era mica che babun c'era più.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

gli si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guilleni, Silvan e Steglia, si dei nostri fiori noi, in de studioso di un po', e uno strugarnuare, chi vi ci porta?

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da ulasciagore, a città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, e giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

eravamo lì d'ampi negri, via più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitraglie.

signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

cose scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: segnano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena, a fa manga ne appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.